0: లాబొరేటరీ, మైక్రోబయాలజీ, డయాలిస్, అత్యాధునిక క్యాత్లాబ్ ఎకో, టీఎంటీ గ్యాస్ట్రోస్కోపీ, కొలోనోస్కోపీ, వెంటిలేటర్ సౌకర్యముల ఆంబులెన్స్, మోర్చറി, ఫార్మసీ, മുഴുവൻ സമയ രക്തബാങ്ക്, 26 ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങൾ,
1: AKG ഹോസ്പിറ്റൽ, തലാപ്, കണ്ണൂർ.
0: ആതുര സേവന രംഗത്ത് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ. AKG ഹോസ്പിറ്റൽ, തലാപ്, കണ്ണൂർ. ഫോൺ 04972 762400.